sa fon su kura no che wa ya tete bota ya menu noa ya che noa e radi meja won satia ni wunyuma wa sranene nsroma we che ya uchi che bi radi fama.

She wo manche ni wo yo e ni Jesus Christ e jinu choni e behonda. Ye wa ni drolo ni mo. Leji manche mi manche adebo a manche jile. Manche. Ye wa ni drolo ni mo. Manche. God bless you.